Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazionale.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Ecco, la radio pubblica argentina all'estero si ascolta come voi volete ascoltarla.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gallo, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folklore e cultura.

0: Poeta, compositor, actor, dramaturgo, Enrique Santos discepolo autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
0: Discepolín, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
2: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
3: Per Discepolo l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango, fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà. Esta noche me emborracho, cioè stasera mi ubriaco. Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: vieja fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Le chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Me quedé sin un amigo que viví en mala fe. Me tuvo de rodillas sin moral hecho un benedito cuando se fue.
1: A partir del esordio de Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
2: Chorra, me robaste hasta el amor.
3: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valore morale e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
4: Enrique, come te va? Vieni a te? Decime, Enrique, che ha querido hacer con il tango Gira Gira?
5: Con Gira Gira?
4: Eso es.
5: Una canción de soledad y desesperanza.
4: Hombre, así que comprendido yo.
5: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
4: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
5: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
4: Pero dice cosas amargas.
5: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
4: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalacci es que el protagonista del tango es el siglo
2: XX. La cosa più notevole di Cambalacci è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonghitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco porteño, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco porteño.

0: una porcheria, già lo sé.
1: Un cambalache in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il cambalache è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, un
3: cambalache è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio. Il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, la vez mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955 che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone attorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse far la musica, More si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin Palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il Tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor.

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias, o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Mattia Sarreseigor.

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Molto bene amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina All'Estero. Chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento, vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao.

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazionale.com.ar, lì cercate il tasto RAE e certamente potete ascoltarci sullo streaming del sito web della Radio Pubblica Argentina, anche su le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, la puntata odierna vorrei dedicarla a un carissimo amico, nuovo amico, che è Simone Martoni. Lui lavora al servizio anagrafe di Rocchetta di Vara, nella Spezia, lì in Italia, quindi il saluto cordiale da parte di tutto lo staff di RAE Italiano qui in Argentina. E salutiamo pure tutto il paese, perché un carissimo amico del programma italiano, Gustavo Bonfigli, nonno, era nato in quel paese lì della Spezia. Quindi il saluto cordiale, ci fa piacere poter continuare a salutare i nostri amici di tutta l'Italia. Vediamo come viene il tempo qui a Buenos Aires, in Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che giovedì aumenteranno sia la nuvolosità sia le temperature nella città di Buenos Aires, che oscilleranno tra gli 11 e i 20 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso e le temperature varieranno tra gli 11 e i 17. Sabato il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra gli 8 e i 12 gradi e raffiche di vento tra i 42 e i 50 km orari. Attenzione con questo, non sono previste precipitazioni. Comunque ci sono gli ultimi giorni di freddo, ormai la primavera è alle porte, però domenica forse la temperatura calerà un po', quindi non sarà una giornata primaverile. Passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma, con la banda argentina che ha fatto eclosione nella scena musicale degli anni Ottanta nel nostro paese, Soda Stereo. La canzone forse il primo successone della banda, banale ancora, però molto interessante già in quel periodo. Te hacen falta vitaminas.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con l'interpretazione di una banda del rock argentino, in questo caso Vientito en Tucumán.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: Il Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, tornerà nella città del Rio Negro dal 16 al 20 settembre con un programma che riunirà per 5 giornate artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni e generi musicali. Creato nel 2019 e organizzato dalla Segreteria della Cultura del Rio Negro, il festival avrà 6 palcoscenici distribuiti in diversi punti della città e proporrà complessivamente 25 concerti a ingresso libero e gratuito. L'obiettivo è consolidare il FIMBA come uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell'agenda culturale argentina e come spazio di scambio tra differenti espressioni artistiche. Il programma spazierà dal folklore al tango e al jazz, fino al trap, al rock pop, al candombe e alla musica colta, oltre a grandi produzioni sinfoniche. Tra i grandi e i principali protagonisti di questa edizione figura il fisarmonicista argentino Chango Spasiuk, uno dei maggiori esponenti della musica di radice del paese, insieme al brasiliano Hamilton de Holanda, noto per il suo virtuosismo al bandolim. Parteciperà anche la spagnola Alba Carmona con una proposta legata al flamenco e alle musiche di radice. Il cartellone comprenderà inoltre la cilena Elizabeth Morris, l'Atlas String Quartet del Brasile, Sol Liebeskind, La Ferni, Guijo Spell Quartetto e uno spettacolo sinfonico dedicato alla musica di Bob Marley. La dimensione accademica e sinfonica sarà rappresentata dall'Orchestra Filarmonica del Rio Negro, diretta da Martin Frale Milstein, dal Coro Polifonico Nazionale, diretto da Fernando Tomé, e dal soprano messicano Cecilia Eguiarte. La programmazione internazionale si completerà con l'uruguayana Samantha Navarro e altri artisti e formazioni, tra cui Toby, esponente del trap urbano. The League of Crafty Guitarists and the Camarada Tango. I concerti si terranno al Teatro La Baita, nella Cattedrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi, alla Biblioteca Sarmiento, a Puerto San Carlos, al Camping Musical Bariloche e presso INVAP. Con una proposta che unisce artisti affermati, talenti emergenti e progetti legati alla scena regionale, il FIMBA punta ancora una volta su un programma trasversale, nel quale i confini tra i generi musicali passano in secondo piano rispetto all'obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla musica. Ed ecco uno dei protagonisti speciali di questo Festival Internazionale di Musica di Bariloche FIMBA sarà il Chango Spasiuk, ed ecco, interpretando Chaco.

10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale.

un destino comune lega i due scrittori argentini più famosi nel mondo, Borges e Cortázar. Uno nacque a Buenos Aires quando il secolo finiva ed imparò a parlare l'inglese prima dello spagnolo. In viaggio per l'Europa, la famiglia Borges dovette stabilirsi a Ginevra, Svizzera, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lui aveva appena 14 anni. Cortázar nacque per caso in Belgio, eppure a causa della guerra del 1914 la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires quando lui era ancora piccolo. È noto che per lui il francese non è stato soltanto la seconda lingua. Jorge Luis Borges, che sapeva leggere e scrivere a 4 anni e che con appena soli 9 anni tradusse dall'inglese il racconto Il principe felice di Oscar Wilde, fece del tango e della milonga un simbolo del quale rimangono numerosi esempi. Julio Cortázar fu un appassionato del jazz e nella sua letteratura ve ne sono esempi rilevanti. Borges fu un creatore per il quale la musica occupò un ruolo importante, anche se lui diceva che era un'arte per la quale non era portato. L'accuratezza dell'uso della parola nella sua poesia è indiscutibile.

0: suo feudo Palermo.
1: Adolfo Bioy Casares, scrittore e stretto amico di Borges, affermava che dopo cena il poeta interpretava canzoni inglesi, spagnole e creole e che ascoltava tangos accanto a lui. Una volta gli chiese: si sarà reso conto con Tursi di quanto bene gli è venuto Flor de Fango? Tuttavia, immerso in ogni sorta di dichiarazioni politicamente incorrette, più di una volta affermò che detestava il tango, malinconico e piagnucolone, mentre invece apprezzava molto la milonga. Jorge Luis Borges, che amò così profondamente e si realizzò tanto poco nell'amore, ebbe una fidanzata quando era giovane, con cui, dopo essere rimasto cieco, si sposò formalmente. Si chiamava Elsa Astete e divorziarono 4 anni dopo.

Y su grande amore fu Stella Canto, una traduttrice 14 anni più giovane di lui, che sua madre respingeva. Prima di morire, Borges decise di sposarsi con Maria Colama, la sua segretaria durante molti anni. Forse per questo andarivieni sentimentale, Borges si sentì identificato con il compositore tedesco Johannes Brahms, eterno innamorato di Clara Wieck, musicista e pianista, moglie del suo amico Robert Schumann. Con 75 anni, Borges dedicò un poema a Brahms in cui diceva che era un'audacia pretendere di entrare nell'universo magnifico dei suoi violini. Jorge Luis Borges, un poeta, un narratore, forse un musicista con le parole, un costruttore della mitologia delle Pampas e di Buenos Aires, un argentino che commosse il mondo per sempre.

RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale. Produzione generale Silvana Avellaneda. Produzione Dario Wurstin.

Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. In Argentina il tasso di suicidi ha raggiunto 11,8 casi ogni 100.000 abitanti. Il livello più alto mai registrato nel paese è superiore alla media mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo rapporti dell'Osservatorio di Politica Criminale e del Ministero della Salute. Per la prima volta il dato supera quello delle morti provocate da altri episodi violenti nel paese. L'Associazione Argentina di Salute Mentale ha definito la situazione allarmante, sottolineando la necessità di risposte urgenti, continuative e integrate. Il fenomeno coinvolge fasce d'età sempre più giovani e gli adolescenti rappresentano oggi il gruppo con la maggiore incidenza. In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Università Ospitale Italiano di Buenos Aires pone quindi una domanda: come stanno vivendo i giovani e quale mondo stiamo proponendo loro? Ci troviamo di fronte a un problema collettivo che riguarda la salute mentale e fisica, ma anche le politiche pubbliche. L'approccio deve essere multifattoriale e richiede una responsabilità condivisa, spiega Soledad Dawson, psicologa e direttrice del Master in Relazioni, Famiglie e Diversità Socioculturale dell'Università. I social network espongono gli adolescenti a modelli di bellezza, relazioni, esperienze e stili di vita spesso difficili da raggiungere, aumentando la pressione in una fase delicata della costruzione dell'identità. Anche discriminazione, esclusione o violenza possono trasformare la scuola in un luogo di sofferenza. In questo contesto, il ruolo degli adulti è fondamentale. Di fronte alla sofferenza di un adolescente, cerchiamo spesso di risolvere il problema al suo posto. È invece necessario accompagnarlo affinché impari ad affrontare le difficoltà, osserva Dawson. L'università sottolinea infine l'importanza di parlare apertamente di questi temi come strumento di prevenzione. Famiglie, scuole, istituzioni sanitarie e comunità devono contribuire a rafforzare i legami e creare reti di sostegno affinché gli adolescenti non debbano affrontare da soli i momenti di maggiore sofferenza. Musica ora con l'uomo dalla provincia di Santa Fe, dalla città di Rosario, arriva Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda.